0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 2:55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 3 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: facevi fotografia.
1: Radio Super ti tiene compagnia.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 6:10.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 7:02.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Sei su Radio Super e si sente!
4: Sono le 8 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 9:05.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Questa è Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9:51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh, cara, è meraviglioso, sì, lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti. Ho tutto. Lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente. Andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tremo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 10 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Questa è Radio Super.

l'orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 11 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

disse quel giorno sul monte. Mio padre è il padrone di tutte le cose, è inutile che voi vi affannate a volere comprare.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Ed eccolo qui, anche se molto più vicino al lago di Iseo e al lago di Garda, Giorgio del Lago Maggiore. Facciamo che Giorgio di tutti i laghi. Buongiorno cari amici teleascoltatori e teleascoltatrici, anche oggi in diretta dal canale 787, martedì 28 luglio col bene che ti voglio, e lentamente anche questo mese se ne va. Io ho dovuto scendere a valle questa mattina al mio vecchio paese Rovato e devo dirvi che insomma comincia già a far caldino, però prepariamoci all'ennesimo boom, oramai siamo rassegnati. Anche oggi naturalmente ad augurarvi il buongiorno con me la nostra musica, naturalmente lo sapete, sono importanti per me le vostre telefonate, perché non ho problemi io a fare un programma di 2 ore dove vi parlo di varie storie, vi metto su un po' di musica, ma fatto con la vostra collaborazione, sentire le voci di quella che ormai è diventata una grande famiglia, a me fa molto piacere. E poi sapete che quando vi chiedo di telefonare non è che dovete per forza raccontarmi cose private o cose vostre, a me basta anche magari per chi non ha mai telefonato una semplice telefonata per dirmi ciao Giorgio, ti sto ascoltando, oppure per augurare buona estate, anche una sola frase così, ok? D'accordo, come diceva Vanna Marchi. E allora ricordo come sempre il nostro numero telefonico importante, 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. A parte che chi ha, vede bene la nostra Leonessa, c'è la frequenza dei 787, c'è il numero di telefono, per gli altri io cercherò di ricordarlo ogni tanto. Anche oggi, e guai se così non fosse, i nostri meravigliosi sponsor che mi sostengono ovviamente a livello economico in questa iniziativa, e la nostra musica. Devo dire che, essendo stato via tutta la mattina, non ho preparato una scaletta molto molto originale, però le canzoni saranno comunque belle, ok? Per cui seguitemi, buon appetito se state mangiando e buon lavoro se state lavorando, e soprattutto se siete alla guida del vostro automezzo, moderate la velocità e prudenza. Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Beppe di Lodi.
0: Buongiorno da Lodi con furgone, no? Con furore, come stai?
1: Così fa caldo, eh.
0: Ma guarda che di nuovo il peggio arriverà nel weekend.
1: Lo sappiamo, ecco.
0: Però dai, diciamoci la verità, finché tutto sommato il problema più grande è il caldo, vuol dire che la vita va ancora bene, perché con un ventilatore...
1: No, andiamo bene tutti e due, ecco.
0: Poi ti dirò una cosa, alla nostra età, e quando sei in pensione, non è che sei obbligato a lavorare.
1: Io non sono in pensione, sono una casalinga.
0: Questo è più grave, però voglio dire, non succede nulla. Se un giorno non te la senti, non so, di fare le pulizie a fondo, le fai il giorno dopo, ecco. Se un giorno dopo pranzo non hai voglia di lavare i piatti, ti fai il pisolino e li lavi la sera. Per cui voglio dire, quando c'è più... I lavori più pesanti li lasciamo o la mattina presto o la sera. Sì. Di giorno è meglio starsene...
1: Ma io li faccio la mattina presto, perché...
0: Brava.
1: Alle 6 mi alzo, perché Beppe deve andare lì a campo, ecco, a suoi...
0: Nelle sue proprietà, sì.
1: Sì, va lì all'Edelweiss, non so se l'hai sentito.
0: Certo,
1: è
0: certo.
1: È una squadra di calcio, certo. Ecco, va lì a starsi un posto, ad aiutare gli altri, ecco.
0: Beh, è importante che sia impegnato, vero?
1: Sì, è impegnato, poi viene a prendere e facciamo un giretto, ecco.
0: Beh, perché... dai, insomma, vi coccolate abbastanza.
1: Sì, sì.

0: Sì, ma lo conosco molto bene.
1: Allora forse andremo lì a mangiare qualche volta la pizza, ecco.
0: Anche perché sono quattro fratelli e hanno quattro pizzerie lì nella zona.
1: Bravissimo.
0: Una a Rovato, una adesso non ricordo.
1: Sì,
0: comunque ne hanno quattro.
1: Sì.
0: E sono
1: Va bene, io ti saluto.
0: Io ti abbraccio.
1: Poi ci sentiamo.
0: Mi raccomando, salutami il tuo martirio, ok?
1: Sì, ok.
0: Ciao, bella donna, grazie.
1: Bene,
0: ciao e buona estate. Ciao.
1: Ciao anche a te, ciao.
0: Bene, abbiamo iniziato subito con una prima telefonata, quindi vuol dire che state già immettendo benzina all'interno del nostro viaggio, perché ripeto, io ci metto la macchina, per bella che sia, ma se non c'è la benzina, ragazzi, la macchina la va minga, Per cui le vostre telefonate mi aiutano a fare il pieno. Adesso con la prima qualche chilometro vado avanti, ma mi servono ovviamente altre telefonate, sempre al 351 40 41 42 3. E adesso Lucio Battisti.
2: Prendila così, non possiamo farne un dramma.
0: Vediamo chi è la prossima che mi fa il pieno di felicità. Pronto?
3: Piena ceppa di felicità.
0: Che bello sentire, guarda, dire così, che bello.
3: Tutti si lamentano per sta caldo, ma c'è sempre stato gente caldo. Ma io ho fatto tanti anni il mese di luglio alle 2 del pomeriggio andare nei campi, nel grano turco. Adesso sì, sarà un po' più caldo, diciamo. E bisogna sopportare. Io dico che un po' è anche il fatto di sopportazione. Siamo fatti di tutti di carne e ossa, gente, lo sentiamo tutti. Ma io muoio,
0: No.
3: Io sto male. Ti lo metti in mente di star male, stai male.
0: Carla, posso dire la realtà dei fatti qual è? È che a 20, 30, 40 anni lo sopporti molto meglio. A una certa età, come sopporti meno tutto, sopporti meno anche il caldo.
3: È vero,
0: e infatti Carla, cosa raccomandano sempre alle persone della terza età? Di non uscire di casa nelle ore più calde. Ecco.
3: Certo, sì, no, quello è vero. Però un po' è anche la sopportazione, Giorgio,
0: sì.
3: Perché io, mio figlio, ad esempio, lui non muori mica, ci sono anche qui dove ci sei te.
0: Esatto.
3: Il mio papà, ad esempio, lui andava a spalare la neve in cortile, che facevano dei mucchi, allora c'erano le nevicate, con le maniche rotolate, spalava la neve con le maniche rotolate, il freddo non lo sentiva, lui sentiva tanto il caldo. Vabbè, non tutti siamo uguali.
0: Io sono come tuo marito, io il freddo non mi dà problemi, il caldo sì, però sapendo che mi organizzo in modo che oggi ho fatto tutte le mie belle cose stamattina di fretta, sono andato di qui, adesso faccio il mio programmino in radio, dopo mi cucino qualcosa e dopo mi metto anche io in poltrona nelle ore più calde.
3: Come hai detto prima, Giorgio, bisogna sapersi regolare e organizzare.
0: Esatto.
3: Dovete uscire presto al mattino, se no la sera pomeriggio, nel pieno giorno, quando il sole proprio picchia, state in casa, un po' di ventilatore, qualcuno ha il coso lì del fresco, non so, lì io non ce l'ho, c'è il ventilatore.
0: Certo.
3: Io sono una che lo sopporto abbastanza bene, però viceversa non sopporto il freddo.
0: Ah, ecco, vedi, non siamo tutti uguali.
3: Sì, io il freddo fa malissimo a me, sì. Vado negli angolini, quando devo aprire le finestre e apro, mi copro bene, vado negli angolini, insomma, ecco.
0: Ognuno è diverso.
3: Giorgio, dicono che ogni testa è un piccolo mondo.
0: Esatto.
3: Cioè, uno la pensa come vuole... così.
0: Sai, la mia povera mamma che sentiva molto il caldo, però abitando a Rovato avevamo la fortuna di avere un grosso centro commerciale lì vicino. E lei dopo pranzo diceva: se vado sul divano e faccio il pisolino, dopo dice rimango un po' tutto il pomeriggio e poi è inutile fare il pisolino se dopo la sera devo prendere le gocce per dormire. E allora lei mi invitava gentilmente e mi diceva: Giorgio, Perché non ci facciamo un gelatino al centro commerciale?

0: che c'è l'aria condizionata, e quindi la portavo tutti i pomeriggi a mangiare il gelatino nel centro, stavamo seduti, guardavamo un po' di vetrine e dopo un paio d'ore tornavamo a casa.
1: Sì, sì, però ti dirò che anche adesso ormai sono tutti supermercati, perché i piccoli, qui c'è Cremona che c'è da piangere, tutte giù le saracinesche, tutto chiuso, i supermercati hanno rovinato un po' i piccoli.
0: Questo assolutamente sì, li hanno uccisi.
1: Questo si sa, ecco, perché poi ce n'è uno in tutti gli angoli di supermercato.
0: Esatto.
1: Ecco. Però a volte ci si va, ma c'è freddo tanto, eh?
0: Ma molto, molto a volte, troppo.
1: Mia, che freddo, mi mette sul golfino, sì, allora, sarà perché io, come ti ho detto, il freddo lo sento di più del caldo.
0: No, come dici tu, il supermercato è troppo freddo, mentre i centri commerciali sono freschi,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, anche nelle farmacie, anche, vai dentro, vieni fuori, senti la sberla del caldo.
0: E
1: proprio.
0: Quella fa malissimo.
1: Quella fa male, insomma, non si può avere allora, tutto.
0: Carla, tutte le sberle fanno male, per cui...
1: Sì, sì. Scusa Giorgio la chiacchierata.
0: Sempre piacevole, ti voglio bene.
1: Ti abbraccio, ci sentiamo domani.
0: E mi raccomando, anche se fa caldo, sia sempre un caldo abbraccio, perché parte dal cuore. Ciao Carla.
1: Sì, quello è vero, ciao.
0: Ciao.
1: E importa, quello importa
0: esatto.
1: Molto. Ciao.

0: Come dice Lucio Battisti, prendila così, non possiamo farne un dramma. Pronto?
1: Invece sono Lucio, che Lucio, perché Lucio è mio fratello.
0: Davvero?
1: Sì, Lucio è mio fratello.
0: Ma davvero siete Lucia e Lucio?
1: Lucia e Lucio ci hanno messo.
0: Ma dai, non ci posso credere.
1: Eravamo quattro, gli ultimi due Lucio e Lucia.
0: Meno male che gli ha messo una C sola, se diventava Lucio poteva navigare nel lago di Garda.
1: O sai che ne ha preso uno di 16 kg mio marito?
0: La Madonna?
1: Un Lucio di 16 kg, solo che poverino adesso non c'è più da tanti anni.
0: Certo.
1: Ma lui pescava all'inverno. D'estate eravamo in spiaggia. E in spiaggia ogni giorno c'era un temporalino.
0: Ma dai?
1: Piccolo, non grande, o di notte, non abbiamo mai avuto un caldo così. E ci sono stata 26 anni.
0: Certo.
1: A lavorare in spiaggia. Dunque, ecco, e alla mattina trovavi da asciugare le tasche, o se no veniva al pomeriggio, dovevi tirare su tutto, e adesso invece... zero.
0: Adesso non viene più così, non ti fa tribulare asciugare niente.
1: Adesso non devo asciugare niente, mi asciugo la fronte
0: il sudore, adesso. Sì, esatto.
1: Purtroppo, no, ma non è mai stata una cosa così lunga, almeno per quanto ricordo io.
0: Ma diciamo che caldo a livello di questi gradi l'ha fatto ancora, però veramente siamo dentro dal primo di giugno, per cui sono due mesi pieni,
1: tanto,
0: ecco.
1: Tanto.
0: Ma noi teniamo duro, vero Lucy?
1: Teniamo duro.
0: Noi che possiamo, teniamo duro.
1: E finché è duro va bene.
0: Esatto, e che duri allora. Lucien, ti adoro.
1: Ciao,
0: buona
1: ciao,
0: giornata, ciao, ciao.
1: Grazie altrettanto, ciao, io ti ascolto sempre.
0: Lo so, grazie.
1: Ciao.

0: lasci anche tu.
1: Eh beh, è vero, se abbiamo avuto da dire è meglio evitare i posti che conosco e che conosci anche tu, dice Lucio Battisti. Pronto?
2: Pronto, ciao Giorgio, sono Fernanda da San Rocco al Porto.
1: Ciao!
2: Di vicino Piacenza.
1: Ciao Fernandina!
2: Ciao caro, ascolta, ho sentito quella signora prima che si lamentava del caldo, ma ha ragione in un certo senso, adesso è cambiato tutto e non riusciamo più a sopportare niente. Io sono ormai anch'io un'ottantenne.
1: Sì.
2: E avendo avuto l'azienda agricola,
1: sì,
2: i miei genitori ci hanno insegnato a portare da bere acqua e aceto ai nostri lavoratori in campagna.
1: Scusa, una domanda.
2: È sempre stato caldo anche allora.
1: Scusami una domanda, perché acqua e aceto?
2: Per dissetare i lavoranti che erano in campagna.
1: Ma davvero si metteva l'aceto?
2: Si usava un po' di aceto bianco dentro.
1: Non lo sapevo, mi hai venduto una cosa nuova.
2: Vabbè, vedi che abitando anche lontano da dove sei tu, ci sono delle sorprese.
1: C'è sempre da imparare nella vita.
2: C'è sempre da imparare. Io, siccome ero la quarta di cinque fratelli, in poche parole dovevamo lavorare quasi come i lavoranti. Allora ci mandavano in bicicletta dentro nei solchi dove c'era il grano turco,
1: sì,
2: specialmente mia sorella la prima, a portare da bere ai nostri lavoranti. Adesso i nostri ragazzi hanno tutto, da là alla Z e anche di più, ma si lamentano in continuazione,
1: sì.
2: È vero o sbaglio?
1: Confermo, ma hanno tutte le comodità.
2: Mi lamento anch'io, però i tempi, come dicono, sono cambiati, ma siamo stati ragazzi anche noi.
1: È vero, e non avevamo tutti quei vizi e quelle comodità.
2: Quei privilegi che hanno loro.
1: E nessuno di noi è mai morto.
2: No, io ti dico la verità, sono 10 mesi ieri che ho fatto un incidente mortale, sono qua a parlare con voi, con te soprattutto, perché ascolto la musica dalla mattina alla sera. Non voglio più sentire niente alla televisione, perché poi sono tutti uguali, rossi,
1: esatto,
2: bianchi,
1: esatto,
2: gialli, verdi,
1: esatto.
2: Portanti che vadano in tasca loro i soldi.
1: Brava, brava.
2: Così almeno sono contenti.
1: E poi voglio dire, anche quando riportano le notizie, ci dicono quello, sì, che fa comodo, mai la verità.
2: No, tutto quello che gli torna comodo a loro,
1: esatto,
2: non a noi.
1: Per cui viva la musica, dai.
2: Dai, la musica è vita.
1: Esatto.
2: Ti dico la verità, l'unica cosa che mi piace, che adesso ho limitato molto, è andare a ballare, divertirmi, stare in amicizia, però ho lavorato 37 anni, quindi dopo, quando sono rimasta in pensione, il destino ha voluto che venisse a mancare mio marito,
1: certo,
2: però ho cresciuto due nipotine con dei valori, punto.
1: Basta. Hai trasmesso la parte buona di te ai tuoi nipotini.
2: Esatto, sono state qua 15 anni e quindi penso di avergli dato...
1: Te le sei godute?
2: Sì, molto, molto. E adesso mi mancano, perché ormai sono grandi.
1: Ovvio.
2: Una va per i 22 e l'altra per i 17. Una studia medicina ad Ancona e l'altra è a casa con gli altri, con i due.
1: Caspita,
2: genitori.
1: Fino a Ancona ha dovuto andare,
2: sì,
1: per medicina.
2: Ancona, ed è bravissimo, ormai è il quarto anno, dopo cercherà la specializzazione.
1: Certo.
2: E la seconda fa il liceo linguistico ed è bravissima anche lei.
1: Che bella soddisfazione.
2: Io dico, un'impronta l'ho data anch'io.
1: Penso proprio di sì, perché quando tu praticamente sei la radice. Se la radice, sì, è buona, la pianta cresce forte e
2: la
1: sana.
2: La mamma diceva sempre che la pianta va raddrizzata quando è giovane, non quando è vecchia.
1: Se no, quando l'è storta, l'è storta.
2: Bravo. Niente. Va bene, io ti ringrazio della chiacchierata.
1: È stato un mio piacere.
2: E come torno a ripetere, siamo stati giovani anche noi. Adesso hanno troppo.
1: Brava, ti appoggio, ti abbraccio e ti auguro buona giornata e buon caldo.
2: Ciao, un bacio, un abbraccio anche a te.
1: Ciao, bella donna.
2: Che mi fate veramente compagnia. Ciao.
1: Grazie a te, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Ora è tardi e rincasare voi, ma per noi non è tempo di rincasare, ma è tempo di telefonare. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno al nostro corrispondente da Pollaveno. Come stai?
1: Bene, bene.
0: Cosa mi racconti di bello? Hai recuperato un po' di fatica o ci vuole qualche giorno?
1: No, ho recuperato, dai.
0: A 100?
1: Sì.
0: E poi coi cocktail che fa Bart Steven ti tira su subito, eh?
1: Sì.
0: Ecco, diciamo subito che abbiamo in linea il classico bravo ragazzo che non fuma, non beve alcol, rompe un po' le balle, però vabbè, quello... Sai che sto scherzando, vero?
1: Certo, ovvio.
0: Però lui è un gran trafficone, là dove c'è qualsiasi iniziativa è sempre in prima fila, e io adoro i ragazzi che oltre al lavoro trovano tempo da dedicare alla loro comunità. Questo è molto bello da parte sua.
1: Sì, perché stasera con i miei amici apriamo un oratorio e...
0: Per cui voglio dire, apprezzo veramente soprattutto i giovani che adoperano il tempo libero non solo per andare a divertirsi, ma pensano anche alla comunità dove vivono, i cosiddetti volontari, che io adoro perché sono un valore aggiunto per l'Italia. E qui a Pollaveno ce ne sono veramente tanti, per cui un saluto a tutti i volontari di tutte le età e di tutta Italia, ok?
1: Esattamente.
0: Bene, allora salutami la band dell'oratorio questa sera.
1: Questa sera non apriamo l'oratorio, mentre domenica aspettiamo di servire chi viene da dentro, attacchiamo il proiettore e guarderemo le foto che ho fatto al Palio di Roca.
0: Bello, bello, molto bello allora. Ecco, mi hanno chiesto a tale proposito dove è possibile poter vedere le foto di quella festa. Non lo so, vengono pubblicate da qualche parte, allora, su qualche sito?
1: Per chi sta ascoltando adesso,
0: sì?
1: Per chi ovviamente ha Instagram o figli o nipoti o se stessi,
0: quindi Instagram, sì,
1: possono andare a cercare Palio de Loca e esce.
0: Ecco, quindi basta andare su Instagram e cercare Palio de Loca e troverete tutte le foto che sono state scattate, così vi rendete conto di cosa avete al limite perso, non siete riusciti a venire a vedere, ok?
1: Pure se vogliono guardare su YouTube,
0: sì?
1: Ci sono dei video molto vecchi che dureranno tipo un'oretta, Palio de Loca Pollaveno, e ci sono dei video di come veniva anche allestito il paese.
0: Bene, se allora invece volete guardarvi un film, andate su YouTube e gustatevi i filmati storici del Palio delle Oche, ok? Bene, abbiamo dato tutte le coordinate, io ti auguro una buona giornata e un abbraccio.
1: Ok.
0: Ciao bello, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Giorgio, scusa la seconda chiamata, perché a me mi viene sulla gobba ma non il gozzo. Devo dire quello che sento. Ha ragione la signora di prima in quanto alle notizie, perché adesso si ascolterebbe solo musica. Per me la musica è una medicina. Fino all'ultima ora che sto alzata, io la musica, la vostra, che c'è sempre. Ecco, in quanto alle notizie è giusto sapere quel che succede per il mondo, se no saremmo tutti degli ignoranti.
0: Esatto.
1: Giorgio, è giusto, però ci fanno su di quei ricami, ragazzi, dai, insomma, ingrandiscono, sembra che si divertano a spaventare la gente.
0: Ci sono dei drammi umani che fanno diventare tipo delle soap opera, durano mesi.
1: Brava, questo. Secondo quello, mi è venuto da ridere quando ha detto che portavano da bere ai lavoratori nei campi con la bella aceto, non lo sapevo neanche io.
0: Oh, meno male.
1: L'acqua fresca sì, però quando avevo proprio sete che l'acqua non ce l'avevo, sai cosa facevo?
0: Cosa?
1: Correvo in fondo al campo, ogni fine del campo c'è sempre un fosso.
0: Esatto.
1: E l'acqua correva limpida, bella, col dito indice
0: sì.
1: Facevo la croce così, acqua de fos, acqua de bis, Sant'Antonio. Che benedice, con le due mani bevevo.
0: Erano tempi in cui potevi berla quell'acqua, effettivamente.
1: Sì, era bella, limpida. Se c'erano dei sassolini in fondo li vedevi. In fondo al fosso.
0: Certo, certo, certo.
1: Era bello. E poi mi rinfrescavo i piedi, le mani. Che si lavorava tanto, si sgobbava tanto, però insomma era bello, era un tempo bello.
0: E credimi, si era felici con poco.
1: Sì.
0: Oggi sì. Più hanno e meno sono felici.
1: Bravo, più hanno e più vorrebbero. Inutile, va bene. Scusami, adesso non ti chiamo più. Ancora domani, ciao Giorgio.
0: Un bacione, ciao bella donna. Ciao, ciao.
2: Radio Super pubblicità.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
4: E come? Fino al 50% di sconto.
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
3: Allora non posso perdermeli.
4: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Negli anni 70, nei primi anni 70, nasce la soul music, la musica dell'anima, e nasce suddivisa in varie scuole. La prima a farla citarla di Detroit con la Motown, poi arriva la Philadelphia Sound, il sound di Philadelphia, e poi il sound da Miami, poi a seguire tutte le altre scuole. E comunque, come in tutti i generi musicali che abbiamo sentito, c'è sempre stato un elemento importante: l'orchestra. Questa era l'orchestra di Philadelphia, del Philly Sound, con Standing and Waiting for Love, ovvero sia siediti e aspetti che arrivi l'amore. Però mi raccomando, se state lì un po' di giorni e non passa l'amore, forse è meglio che cambiate fermata, ok?
1: Messaggio promozionale.
0: Eccoci a dare il buongiorno al nostro sponsor ufficiale GFP Rack, qui a San Giovanni di Polaveno. Fiore all'occhiello, un'azienda che produce componenti meccanici per l'industria, famosa per i suoi rack 19, con tutti i cassetti dentro che vanno riempiti appunto con questi componenti meccanici per l'elettronica. La GFP Rack è specializzata ed è sul mercato da 50 anni, ma con le continue innovazioni e gli investimenti, oggi è una delle 5 più quotate nel nostro paese. Scaricando il sito internet o andandolo semplicemente a vedere, osserverete i vari reparti di lavorazione, la bella intervista fatta da una giornalista all'amico Nicola Palini, e poi tutti i pezzi che giornalmente escono da questa azienda per tutta Italia e per tutta Europa. A me non rimane che ricordare l'indirizzo: GFP Rack, la trovi in via Artigiani 40 a San Giovanni di Polaveno, quindi praticamente qui fuori poi casa mia, con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Grazie, grazie, grazie. Grande, grande, grande, immenso. Lucio Dalla e la sua canzone.
1: Messaggio promozionale.
0: Bene, per sentire bene la musica bisogna avere le orecchie libere, ma per vedere bene il mondo, leggere bene un giornale, guardare bene un film alla TV, ci vogliono occhiali speciali per ogni occhio che ha un problema. Per cui occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Non rinviate mai troppo a lungo anche una visita di controllo alla vista, perché sarebbe buona cosa farla già da quando si è giovani, già ai ragazzi, perché così prendete tanti problemi sul nascere. Dopo non è che è troppo tardi, però certe cose che avete perso del vostro occhio sarà difficile riguadagnarle, però i difetti si possono correggere e con gli occhiali giusti si può aiutare a vederci meglio, perché da Zanetti ci sono occhiali lenti per ogni tipo, per ogni problema, compreso le lenti a contatto, e occhiali da sole scontati dal 20 al 50%. Perché è importante prendere occhiali da sole con lenti giuste e con il filtro che vi protegge dai raggi UV, peraltro presente anche d'inverno nelle giornate di sole o poco nuvolose, per cui il vostro occhio va schermato da quelli che possono essere raggi che possono rovinarci a lungo andare la nostra vista. Sopponetevi al test visivo computerizzato e avrete tutto ciò che riguarda il vostro occhio. Se poi andate a nome di Radio Super, per voi sicuramente un trattamento. Che trattamento! I due negozi li trovate in via Campo 72 ad Iseo, con telefono 030 98 22 020, e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino, con telefono 030 72 54 085. Non aspettare domani. Corri oggi stesso, anche perché il negozio di Iseo è aperto anche la domenica. Occhiali perfetti? Beh, lo sapete, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.
0: E noi andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto, ciao Maria da Rovato.
0: Ciao Maria, come stai?
2: Come te? Bene, ho sentito che sei venuto a Rovato stamattina.
0: Certo.
2: Hai sentito che bel caldo?
0: Mamma mia ragazzi, guarda, ripeto, io adoro Rovato, sai che è stata la mia città, e sai che i rovatesi mi vogliono veramente bene.
2: Certo.
0: Sai quante cose io ho fatto per il mio comune e quanto affetto mi avete dato. Però credimi, adesso che l'età avanza e le temperature pure, quando scendo a Rovato, scendo una volta alla settimana, il mattino, e faccio tutto per scappare su dopo.
2: Come me. Come me, io esco 7:30, perché poi io alle 9 devo essere a casa, basta. Il giorno dopo io, allora, le persone di una certa età, diciamo così,
0: esatto,
2: non devono uscire, no. Non si può, se non è che proprio ci sia un obbligo per qualche motivo grosso, ma no, bisogna stare in casa. E comunque, non è che ci lamentiamo. È che certo che c'era il caldo anche una volta, certo non c'erano i condizionatori, però non era come questo il caldo, no.
0: Era un caldo più sano, adesso purtroppo con l'inquinamento,
2: mi ricordo da piccola, le pareti della mia camera erano calde, mi ricordo, ma non andavamo a oltre 40 gradi, ma
0: certo.
2: No, scherziamo. Per cui, sentivo a proposito del quello dell'aceto, non lo sapevo neanche io.
0: Oh, meno male che siamo più di uno.
2: No, però io invece lo metto nella lavatrice.
0: Quello anch'io, mi ha insegnato mamma.
2: Sempre, perché io prima di tutto fisso i colori, poi li lascio ammorbidissimi tutti i capi, e poi non si stropicciano.
0: No, è vero, quello
2: poco tempo fa.
0: È un piccolo segreto che mi disse mamma.
2: Sì, perché poco tempo fa è venuto l'idraulico, allora io ogni tanto quando viene gli dico fai passare tutto, e dice no, ma nella tua lavatrice non c'è né il calcare, né la leda, né non c'è niente, come mi aveva insegnato lui infatti.
0: Certo.
2: E ogni tanto anche un piccolo cucchiaino di bicarbonato, e mi dice sempre il mio idraulico, meno detersivo, più carbonato, meno morbidente, più aceto.
0: E beh, calcola che la lavatrice ha uno stomaco, per digerire lo sporco un po' di bicarbonato ci vuole.
2: No, ma più che altro perché i capi rimangono morbidi, le salviette sono pronte da usare,
0: certo.
2: Le lenzuola non le stiri, io poi che sono allergica allo stirare, però facendo questi accorgimenti qualcuno non ci crede, e preferisce stirare, che lo facciano.
0: Bene, sì. Allora abbiamo trasmesso l'angolo dei consigli per la casalinga.
2: Certo, certo.
0: E io ti adoro per questo.
2: Niente, ecco, sono contenta di sapere le novità, perché sennò quanta cosa come sappiamo. Come
0: no, esatto, sappiamo più esatto.
2: Ecco, comunque beati voi che lì sopra avete un po' di gradi in meno.
0: È vero, è vero, sono 5 ma fanno la differenza.
2: Ma scherzi, anche 2. Anche
0: 2. No, sono 5, guarda, garantito.
2: No, anche 2, perché a 7:30 stamattina vi erano 28.
0: Mamma
2: 28.
0: Mia, no, e qui erano 23.
2: Ecco, per cui qui oggi si va su, si sta in casa.
0: E io approfitto di avere in linea una mia concittadina, perché non è vero che mi sono dimenticato del mio paese e che purtroppo con quel caldo qua, quando mi dicono dai una sera vieni giù a mangiare una pizza, ho detto col caldo che fa mangiare una pizza calda, no, scusate, lasciatemi qui, fino a dopo settembre magari cambio, ma adesso...
2: Certo. Ecco. Certo, poi ci sono state tante feste, ma neanche io non ci sono andata perché
0: troppo caldo.
2: Adesso c'è ancora, mi sembra, quella del karate.
0: Del mio amico Genocchio.
2: A fine settimana c'è quella. Ho detto, chissà mai se una sera... Ma domenica sera qui è venuto un temporale che ha solo scaldato di più perché non ha piovuto.
0: Esatto, esatto.
2: Infatti noi eravamo pronti per andare agli Alpini a mangiare un panino e poi io mi sono detto, ma no... Perché io devo rischiare la grandine. Vabbè, ho la macchina vecchia, però vestirmi, andare, così no che io ci sto a casa. E così non sono uscita, invece il temporale, mi ha detto mio figlio, potevi arrivare a Milano, temporale non è venuto e si stava benone.
0: Vabbè, insomma, a saperlo...
2: certo, niente. Non si può sapere più niente col tempo. Niente, lascio spazio agli altri.
0: Salutami i miei compaesani, un abbraccio forte a te.
2: Domani quando vado all'Eurospin.
0: Ecco, salutami tutte le commesse, tutti quanti.
2: Sarà fatto.
0: Ok, ciao bella donna, grazie mille. Ciao.

0: Io quando sento questa canzone mi viene, scusate, un pizzico di pelle d'oca, anzi forse tanta pelle d'oca, perché questa canzone è stata cantata proprio da Sarah Brightman quando hanno fatto la celebrazione di Ground Zero, quando hanno celebrato a New York, in quella profonda buca, tutte le vittime delle stragi delle Torri Gemelle. Per cui c'era un'atmosfera talmente intensa, talmente piena di intensità, di tristezza, di amarezza, che credo che a metà siano scese le lacrime agli occhi. Io peraltro, già nell'87, nel primo mio viaggio in America, ero stato a New York un mese, l'avevo girata in lungo e in largo, e con questo amico con cui ero andato, che faceva lo studio per l'Italia, un giorno, tornando dalla nostra gita alla Statua della Libertà, passammo sotto le Torri Gemelle e dicevamo: queste ci mancano ancora. Però poi arrivò una telefonata dal mio discografico, perché dovevo rientrare prima per andare in Sicilia a fare il canta estate, e per cui non riuscii a vederle. Nel 2001 sono stato a Key West, il punto più meridionale degli Stati Uniti. Arrivi a Miami, c'è questa autostrada che corre nell'oceano saltando di isola in isola, si chiamano le isole Key, le isole chiave, e l'ultima isola, proprio Key West, un'isola hippie molto molto bella, si trova a 120 km da Cuba e a 160 da Miami. E percorrerla, ragazzi, è una cosa bellissima, a parte il clima, la gente. Nel tornare, era il 31 agosto del 2001, arrivai naturalmente a Miami, feci scalo a New York, ma avevo troppo poco tempo perché volevo andare a visitare proprio le Torri Gemelle e mangiare nel ristorante che c'era all'ultimo piano, perché avrei visto una vista spettacolare. Era il 31 agosto, ho detto: ma sì, ne ho mancate due volte, la terza volta ci andrò sicuramente. E dissi tra me e me: tanto, chi le sposta da lì?
1: La solita strada.

0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno nonna Lu.
1: Come va? Come la va?
0: Come la va? Va che sono contento perché ho sbrigato mille cose stamattina facendo la scheggia per Rovato e quindi sono quasi a posto.
1: Ok, devo solo andare. Hai mangiato mai all'ultimo piano delle Torri Gemelle?
0: Purtroppo no, ho mangiato all'ultimo piano del grattacielo di New York, è di Bangkok, dove c'è questo ristorante che gira su se stesso.
1: Gira su 360.
0: Ed è bellissimo, su quello ho mangiato, sì.
1: Allora, in un'ora, se non erro, in un'ora gira.
0: Esatto.
1: Ok, perfetto.
0: E poi ho mangiato tante volte a casa tua.
1: Lo so, che studia che hai. Sai cosa volevo dire a proposito del caldo?
0: Sì.
1: Alle persone di prima. Io mi tappo in casa, mi chiudo in casa, vengo aperto di notte, di giorno, chiudo. Ventilatore chi ce l'ha, oppure solo ed esclusivamente un po' di come si chiede?
0: Deumidificatore.
1: Bravo, deumidificatore. E bisogna sopportare, ragazzi. Stamattina, anzi no, 20 minuti fa ho provato la pressione Giorgio perché ha detto c'è qualcosa che non va. Cazzo, non è possibile. 50 su 90.
0: Non è possibile. Non sei più in piedi però.
1: No, sto in piedi perché io sono una persona con la pressione.
0: Sei abituata.
1: Sì, però cazzo, uno dice c'ho un po' di qualcosa sulla testa.
0: Ma mi preme. Anche i baligordoni, sì, come dicono da noi.
1: Hai capito? Mi preme qualcosa. Vabbè.
0: Allora, stai tranquilla, io oggi ho un'ultima cosa da fare. Andare a prendere del buon vino per stasera, così davanti al coniglio nostrano vedrai che la pressione torna su.
1: Sì, ma è quello che ho già fatto, di bere un bel bicchiere di vino con lo zucchero.
0: Ecco, brava. E uno però, ne è? Uno.
1: Sì, anche perché se mi sto male non sono una bevitrice.
0: Lo so.
1: E un'altra cosa voglio dire a tutti, di circondarsi di persone che hanno tanta voglia di ridere, non di ridire.
0: O di raccontarsi le malattie.
1: Non ce ne può fregare un cazzo.
0: Esatto.
1: Cioè, per carità, ognuno di noi ha la sua triste vita da portare avanti. Questo è, cioè la vita è qui l'inferno, ragazzi. Dobbiamo, purtroppo siamo delle belle macchine, ma non ci fanno mai tagliarli.
0: Però guarda, ti dirò, io allontano sempre da me le persone quando le incontri. Beato te, mamma mia, ma te cosa manca, santi Dio.
1: Siete belli, siete nati sani, avete fatto una bella vita. È chiaro che a una certa età ci sono anche un po' di acciacchi e dobbiamo cercare di arginare il problema, cioè cerchiamo di farci aiutare, ci sono dei buoni farmaci, importante secondo me non sentire dolore.
0: Esatto.
1: Fatemi dormire, dico sempre, se mi ammalo, fatemi dormire, io voglio dormire, lasciatemi andare così.
0: Perfetto. Come diceva quel grande film, la vita è bella.
1: Certo, la vita è bella.
0: Però se ti circondi di persone belle è ancora più bella.
1: E infatti, circondatevi di persone che hanno voglia di ridere.
0: E di vivere, ma soprattutto.
1: Ma il conoscente, il parente, la persona che passa per strada, non abbiamo paura, tanto? Che problema c'è?
0: Assolutamente.
1: Esatto, non ci devono essere problemi mentali, via quelli.
0: Niente, adesso lei vada lentamente a cucinare a fuoco lento il nostro coniglio nostrano. E noi ci vediamo questa sera, ok?
1: Saluto
0: un bacione, tutti. Ciao nonna Lu, ciao.
1: Ciao.

0: Amore, ciao.
1: Grazie, per ciao amore. Non me lo dice
0: lo sapevo che eri tu. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno.
0: Come va?
1: Allora, sto ascoltando tutte le nostre amiche, diciamo così.
0: Le nostre ciacole.
1: Le nostre ciacole. Tutti dicono la sua, ma ci sono tante verità comunque. Quella che dice che adesso i ragazzi non sono più contenti, quelli per il caldo, insomma. E poi adesso ho sentito la nonna Lu di stare insieme con... Allora, adesso io volevo solo dire una cosa. Io stamattina, vedendo qua da mia figlia, che sono neanche 10 minuti di strada a piedi, e faccio, c'è un vincolo, no? Taglio fuori la strada... La strada, c'è una stradina, no?
0: Sì.
1: Beh, ho incontrato 5 persone, ma questo è un po' che lo noto. Se non sono io che dico buongiorno, nessuno ti saluta.
0: È un problema loro, Rita, credimi.
1: E una stamattina ho detto anche buongiorno, ma neanche salutato, mi sono girato, volevo dirgli affa, non dico la parola in diretta, ma...
0: No, quella città in Messico, la mandi a Cancun.
1: Sì, volevo proprio dirgli così, ma dai, anche solo un buongiorno.
0: Guarda, io sono una persona forse anche troppo educata, perché i miei amici dicono tu esageri, perché manca poco, saluti anche le piante. Ma è così bello incontrare una persona che sai che è del paese e dire
1: però
0: buongiorno.
1: Però devo dirti una cosa. Magari quando vado in giù nel pomeriggio, tante volte incontro anche più giovani che portano il cane, queste cose.
0: Sì.
1: Io ho notato che mi danno più il buongiorno la persona giovane che quella anziana.
0: Questo è vero. La persona anziana è più chiusa, è più dubbiosa, è più acida. Ecco. Mentre i giovani del giorno d'oggi magari sono un po' più aperti. E questo capita.
1: Io ho notato quella cosa lì, dopo non lo so. Dopo un'altra cosa. Una volta mia figlia mi dice... abbiamo un centro degli anziani qua vicino, sì. Ce l'ho vicino, ma è anche molto bello, c'è sempre di tanta gente. Io ci sono andata una volta, ho detto, no, mia figlia, ci vado più, perché una gli ha fatto male la gamba tutta la notte, una gli ha fatto male la schiena, io non sono di quelle cose lì, anche a me mi fa male qualcosa, ho tante cose anch'io, però se esco in compagnia non è che vado a dire al pubblico tutte quelle cose, allora non ci divertiamo più.
0: Io ti porto un'esperienza personale. Ho lavorato per 9 mesi in un centro diurno per anziani come animatore, ok? Ero molto preoccupato perché, avendo sempre lavorato con i giovani, sai, lì ci sono persone, certo, di una certa età che vengono portate di mattino e devi cercare come di riempirgli la giornata, e non è facile trovare qualcosa che lì. Notavo che, diciamo, le mie collaboratrici gli facevano dire le preghiere e poi gli davano sia la mattina che il pomeriggio dei fogli e dei pennarelli sulle quali farli disegnare, la disegnavano, poi si ritagliavano i loro disegnini, comunque disegnavano, ecco, facevano magari la tombola una volta alla settimana. Sono entrato io e ho un po' stravolto il tutto, va bene un po' disegnare, ma magari facevamo dei quiz musicali dove, certo, io facevo partire delle canzoni delle loro epoche, dovevano dirmi ovviamente chi le cantava, e facevamo magari anche dei quiz geografici di facile comprensione. Poi ovviamente avevo l'angolo del confessionale, dove quelle che disegnavano, se avevano piacere di raccontarmi qualcosa che non gli andava bene o avevano qualche problema a sfogarsi, li ricevevo nel mio confessionale. E ti dirò di più, il venerdì avevo creato il pomeriggio 2 ore di gruppo di studio dove ci trovavamo tutti intorno a una, bello, tavola circolare a parlare di un certo argomento. Beh, credo che un po' gli sia cambiata la vita.
1: Bello, bello. Insomma, io gli ho detto a mia figlia, io al centro anziani non ci vado più perché io mi sento ancora giovane,
0: brava,
1: nonostante,
0: brava,
1: la mia età.
0: No,
1: io
0: so
1: che ho la mia età, so che, però io dentro di me vorrei fare ancora chissà quanto, mi sento giovane. Vuoi che ti dica, Giorgio? È così?
0: Ma si sente dalla tua voce, dal fatto che, come dici tu, anche se viviamo solo tramite brevi telefonate, non siamo stupidi e man mano ognuno di noi cede un qualcosa di se stesso in modo che dall'altra parte ti compare più o meno il puzzle di come può essere questa
1: Infatti,
0: persona.
1: dopo c'è quella sì, ma io, quota sì, ma io, e io, boh, nel senso,
0: Certo.
1: ne ho passate anch'io, ma adesso se ci troviamo una volta dobbiamo sempre raccontare queste cose qua, anche no.
0: Anche no, ripeto, anche
1: Però
0: no.
1: mi è rimasto un signore che adesso eravamo alla fine del lockdown, diciamo così, e
0: Sì?
1: lo incontravo sempre, tutte le mattine quando veniva su da mia figlia, io gli davo il buongiorno, mi diceva sempre. È una bella cosa che io incontro questa signora che mi dà il buongiorno perché nessuno mi saluta mai.
0: No, è
1: E
0: vero.
1: mi diceva, guarda, adesso io vado a casa perché ho già fatto il mio giro, perché devo prendere la pastiglia del diabete, poi se nel pomeriggio viene mia, era da solo, però suo figlio comunque andava a trovarlo, però lavorava, non è che tutto il giorno poteva essere lì con
0: Certo.
1: suo papà. E mi ringraziava tutte le volte che mi incontrava, mi diceva che era talmente felice quando mi incontrava e facevamo due parole, lui diceva qualcosa, io dicevo la mia, insomma. E pensa a te che poi dopo lui è mancato, dopo pochi mesi.

0: raccomando. Questo è importante.
1: Però io, sai che tante volte due lacrimucce fanno bene.
0: Assolutamente, assolutamente, ti aiutano a scaricare emozioni, a farti vibrare e soprattutto ti fanno sentire vivo.
1: Ascolta, cosa ha detto il tuo quel ragazzo che ti chiama ogni giorno per guardare su YouTube? Cos'è che devo guardare? Cercare.
0: Allora, su YouTube Palio delle Oche.
1: Dell'Oca?
0: Sì.
1: Polaveno. Basta,
0: sì.
1: È tutto lì?
0: È tutto lì, sì.
1: Stasera lo cerco e mi sto lì a guardare cosa avete fatto.
0: Allora divertiti con le nostre Oche, va bene?
1: Ciao Giorgio,
0: un bacione grande, ti voglio bene.
1: Buona continuazione di giornata e un ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. Ciao.
0: Ciao Rita, ciao. Ciao
2: Radio, ciao. Super pubblicità. Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Le 13 e 11 minuti.

0: Pronto?
1: Pronto, Giorgio, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Rosa e sono di Rovato anch'io.
0: Allora Rosa, già che sei di Rovato, permettimi, devo fare un saluto a un amico, compagno. Prego. Di viaggio, di avventure, insieme da ragazzi andavamo insieme a comprare i dischi. Poi lui è diventato il mio medico e lo è ancora dopo 40 anni. E stamattina l'ho incontrato e ci facciamo sempre delle belle chiacchierate. Gli ho detto che ero in radio a trasmettere, ha voluto sapere tutto e tutto e mi sta ascoltando. Quindi, a nome mio e a nome di tutti i suoi mutuati, perché è veramente un grande medico, anche se andrà in pensione a fine anno, al mio Giuseppe Gussago... Giuseppe Gussago, che noi abbiamo sempre chiamato Pinuccio, per me un fratello. E adesso vai tu.
1: Adesso guarda che mi conoscerai, perché io avevo la panetteria,
0: sì?
1: Che ero molto, e ancora tuttora, anche se sono in pensione, quando mi vedono i miei clienti, si ricordano delle mie torte.
0: Ma la panetteria dove l'avevi?
1: Lì vicino attaccata al Cervo, Marcarini.
0: Certo, certo.
1: Ecco, la mamma veniva, lei, sì? E ogni tanto anche ci conosciamo bene, come anche la sorella, così.
0: Ma che bello.
1: Che bello.
0: Ma che bello, che bella carambata.
1: Pensa che addirittura ancora oggi, dopo tanti anni che ho smesso, quando mi vedono, mamma, che nostalgia delle sue torte, allora gli dico, allora vi ho lasciato un dolce ricordo, e loro mi dicono, sì, veramente, veramente, mi dicono, hai lasciato un ricordo molto dolce.
0: Lo so.
1: E approvo tantissimo quello che avete detto con quella rita delle persone che si lamentano sempre, e se c'è una che odia queste cose sono proprio io. Perché dico, il sorriso, prima cosa, e il saluto sono due cose importanti.
0: Sono due cose che fanno bene al cuore, che dimostrano l'educazione di una persona e l'eleganza. Dimostrano l'educazione e l'eleganza, una persona che saluta.
1: Ma anche perché lo sappiamo che quando abbiamo una certa età non è che siamo benissimo. E allora bisogna accettare.
0: Ovvio,
1: accettare, non occultare e non continuare a lamentarsi con gli altri, perché ognuno ha i propri.
0: Io posso dirti una cosa. Cerco di evitare, ma questo me

0: Insegnava mia mamma, e già alla sua età, dice, evita, come li chiamiamo noi in dialetto, i malmustus.
1: Ecco, è vero. E aveva ragione, perché se si può, a me piace ridere e scherzare, ho sempre la battuta con tutti, veramente, non mi voglio far compatire, veramente, se sono sola e che tanti anni mio marito manca. Sì, ho un figlio che sa che c'è una mamma, però non abita a Rovato.
0: E già questo è un problema.
1: Ecco, e io non sono rovatese di nascita, perché è 60 anni però che sono rovati. Io sono del Lago di Garda.
0: Di dove esattamente?
1: Di Manerba.
0: Mamma mia, ce l'ho nel cuore perché abitavo a Padenghe, per cui...
1: Ah, proprio tutta la zona, tutte lì erano i miei parenti. E niente, e io ho 60 anni che sono qui a Rovato. E mi dicono, quando mi chiedono, ma perché sei venuta a Rovato se abitavi sul Garda? È l'amore, l'amore.
0: L'amore che ti fa fare di quelle cose, e meno male che esiste.
1: Vabbè, mi trovo bene io a Rovato, sinceramente.
0: No, guarda, perché la gente ti ha sempre ammirato e voluto bene per innanzitutto la cortesia e per la qualità dei tuoi prodotti. Io avevo,
1: bene, grazie.
0: Ti rivelo un segreto, avevo una zia che soffriva, ovviamente doveva farsi l'insulina perché aveva un po' di diabete, però la zia sempre... una volta al mese, una fetta della torta de che la sciura lei, me la mangi.
1: Bene, allora gli tiravo sul morale.
0: Oggi abbiamo parlato di peccati di gola, ok?
1: Bello, bello, tutte quelle che lì sono cose belle.
0: Bello, io ti ringrazio.
1: Allora, Giorgio, ti saluto.
0: Mi hai fatto una bella sorpresa. Ogni tanto chiamami.
1: Comunque.
0: Va bene.
1: Sì, ma ti ascolto sempre, eh.
0: Grazie.
1: Lascio un po' spazio anche agli altri.
0: Grazie di cuore, un dolcissimo abbraccio. Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: pronto?
1: Prontissimo, buongiorno.
0: Presente all'appello la nostra Ersilia da St. Paul.
1: Da St. Paul, la vedova allegra.
0: E meno male.
1: Poi d'altronde cosa ci posso fare, mica l'ho ammazzato io.
0: Allora, io dico sempre una cosa. Mai piangere al limite più di 3 giorni una persona che, ripeto, io non amo il termine morta, una persona che è dipartita, perché io suppongo che qualsiasi persona che diparte non vuole essere rimpianta, ma vuole essere rivissuta nella tua vita, per cui tu devi vivere anche per chi non c'è.
1: Certo, perché insomma lui conosceva il mio carattere, conosceva il mio caratterino, perché io sono sempre stata una ragazza molto allegra, molto molto molto allegra, guai piagnucoloni, niente. Però adesso tu avete affrontato un argomento, una peccati di gola.
0: Sì.
1: Posso raccontare questo fatto successo parecchi anni fa?
0: Vai, peccatrice mia.
1: Proprio diminuisce questi peccati di gola?
0: Vai.
1: Ecco, dunque, ci sono questi due uomini, due anziani, abbastanza su di età, golosissimi della trippa.
0: Mamma mia.
1: Ecco, e da lumezzane dicono a mezzanotte così, ma sai, in bicicletta, scendiamo giù a Sarezzo. Guarda, lì c'è un'osteria, fanno la trippa che è una squisitezza. Ma mezzanotte, ma dai, ho una voglia di mangiare la trippa, non ti dico poi come la fanno loro. E questi scendono. Quando arrivano davanti a questa osteria, praticamente stava chiudendo.
0: Certo.
1: La signora, stava chiudendo, ha detto, siamo partiti da Lumezzane, siamo venuti giù in bicicletta per mangiare una tazza, perché sai che le mettono
0: nelle scodelle, no? Certo.
1: Nelle scodelle, volevamo almeno quantomeno. No, guardi, a parte che sto chiudendo. E l'ultima tazza di trippa che avevo, vede quel signore con la testa sul tavolo, si è addormentato, e guardi, c'è lì ancora la trippa fumante. Basta, l'ho proprio terminata. Poi lei si mette a fare i suoi lavori, perché dovendo aver fare la chiusura, questi due si guardano e dicono, te, ma questo sta dormendo, guarda com'è russa. Io prendo la trippa e me la mangio. Ma no, dai, ma metti il caso che si svegli. No, guarda, ho una voglia di trippa, figurati te questo. Piano piano si tira la scodella vicino e inizia a mangiare sto trippa. A un certo punto la rigetta di nuovo nella scodella. La rigetta nella scodella, fatta le è venuta. Quello alza la testa dal tavolo e dice, non è rimasta giù neanche a te?
0: Non ci credo. Era veramente buona.
1: Sai che per 2 anni, quando me l'hanno raccontata, per 2 anni non potevo vedere la trippa.
0: Guarda, io la amo, perché io da bambino vivevo a Lugano, là non esisteva. Ma quando mi mandavano in vacanza dalla nonna qui a Rovato, che aveva questa trattoria storica in centro che si chiamava Bue d'Oro, il lunedì con il mercato faceva la trippa. E ho imparato a mangiarla lì, sono golosissimo. Però mi veniva da ridere, perché lei ne faceva un tot in previsione alla gente che solitamente veniva. Ma se per caso un lunedì ne veniva qualcuno in più, andava di là da mio nonno e diceva, slonga, se no non basta per tutti. Per cui, insomma, io la trippa la amo, lo ammetto. Ce ne ho un po' anch'io davanti da vendere, se vuoi,
1: Ma dico che la trippa, come facevano una volta, perché poi avevano gli animali nostrani,
0: certo,
1: il papà, così. Ecco, una grigada, sa di zio in dialetto.
0: Esatto.
1: Una grigada. Però si mangiava la trippa del giorno d'oggi, che sia questa precotta, una precotta che poi la cucini, fai, la prendi anche. Non è la stessa cosa.
0: No, è vero, è vero. Allora, io ho chiesto a Rita Pavone su a Lugano di riscrivere Viva la pappa col pomodoro, di rifarmi Viva la trippa col pomodoro. E adesso ci stiamo sentendo. È un po' preoccupata perché il marito tedireno ha appena compiuto 100 anni, per cui però vediamo di riproporre Viva la trippa al pomodoro.
1: Viva la trippa, buona sia un buon.
0: E viva l'Ersilia che mi porta sempre una nota positiva tutti i giorni. Ti voglio bene.
1: E poi dirò a Rita, ecco, da parte mia non riesco a sopportare la sofferenza. Non è che non voglio sentire la persona che si lamenta, ma proprio mi prende dentro che il dolore che ha questa persona lo sento dentro di me. Uguale per quando la persona è allegra, sorride, ecco che dentro di me c'è la gioia, la serenità. Non so come viene chiamata questa malattia che ho.
0: Chiederò al mio medico, al dottor Gussago, che è in linea, ma se ha una risposta per questo.
1: Va bene, poi mi terrà informata.
0: Ecco, chiederò...
1: No, per le cure che dovrei fare per poter superare questo. Ecco.
0: Se eventualmente è curabile, ecco.
1: Ecco,
0: va bene.
1: Sarà difficile.
0: Allora, da San Paul ti mando un gran bacione.
1: Anche da parte mia. A tutti indistintamente, a te in particolare, grazie.
0: E rimani sempre così, ti voglio bene.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille di cuore. Ciao.

Uno dei più grandi successi di Slow End, ovvero sia Eric Clapton, quello di Cocaine, questa Wonderful Tonight, una di quegli evergreen che ascolti sempre molto molto volentieri. Nel frattempo non mi sono reso conto che è ben più da qualche minuto che siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, programma che va in onda dallo studio ovale del piccolo emirato di Polaveno sul canale 787 della vostra televisione. E per partecipare attivamente c'è ancora mezz'ora con le vostre telefonate per far due chiacchiere o anche semplicemente per dire che mi state ascoltando, a me fa sempre piacere. Per cui ricordo il numero magico 351 40 41 42 3. Lo ripeto con calma: 351 40 41 42 3.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, sono sempre la Lucia di Garda.
0: Sempre quella che non mantiene fede alle disposizioni, dimmi.
1: Alle disposizioni? No, siccome avete parlato dei sorrisi, dei valori, dei saluti, eccetera.
0: Sì?
1: Io ho una cartolina che ha scritto un sacerdote lì. Valore di un sorriso.
0: Sì?
1: Te ne leggo un pezzetto perché sennò è un po' lunga.
0: Vai.
1: Donare un sorriso rende felice il cuore, arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante ma il suo ricordo rimane a lungo. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, né così povero da non poterlo donare. Qui c'è un altro pezzo adesso, ma...
0: Beh, direi che è sufficiente per capire che sorridere fa bene,
1: ecco,
0: ma ti dirò di più, anche ridere fa bene alla vita.
1: Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno nel lavoro, dà segno tangibile e di amicizia.
0: È vero, è vero, e costa zero.
1: Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, rinnova il coraggio nelle prove e nella tristezza è medicina. E se poi incontri chi non te lo offre, sii generoso e porgili il tuo.
0: Esatto.
1: Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa darlo.
0: Brava, sono concorde. Pensa che
1: padre Faber, questa è una cosa che avevamo fatto, era stata scritta quando abbiamo fatto il 50° di anni, pensa a te quanto tempo è passato.
0: C'è una canzone di Marcella Bella che dice: un sorriso e poi perdonami. Basta tanto poco per farsi perdonare, anche un sorriso.
1: Appunto, ecco. Appunto. Ecco, e qui abbiamo tutti i nomi di quelli che c'erano e ci hanno regalato a ognuno il valore di un sorriso.
0: Allora,
1: ho cercato dappertutto e dopo in un attimo l'ho trovato, ma pensa a te.
0: Brava. Mi raccomando, ti lascio con un sorriso e tu regalaci il tuo, va bene?
1: E io ti regalo il mio sempre.
0: Un abbraccio forte.
1: Un tesoro, ma di quelli ricchi tesori.
0: Inestimabile. Dai, un giorno mi porti alla Banca d'Italia e mi fai valutare, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao carissima, salutami il Garda.
1: Scusa, sai che ti ho fatto perdere.
0: Fa niente, ma era bello l'intervento. Lucien, ti voglio bene, ciao.

Beh, visto che l'ho ritrovato questo amico per sempre che è il mio dottore, tanti mi chiedete qual è la ricetta per essere come te. Io la ricetta per diventare così ce l'ho, perché c'ho veramente un medico, una grande amico, una grande persona. Lui sa che sono anche un po' ipocondriaco, io appena c'ho qualcosa corro là, dopo lui mi rassicura sempre. Siccome io, il mio babbo è morto di un tumore alla gola, un giorno ricordo che avevo un leggero prurito e non mi andavano giù le pastiglie piccoline, allarmato sono volato nell'ambulatorio. Io lo chiamo Pinuccio, anche se si chiama Giuseppe, ma gli dissi: Pinuccio, Pinuccio, aiuto, ho un tumore in gola, un tumore in gola. Mi ha fatto aprire la bocca e mi ha detto: mamma va, è una faringite, vai a casa, prenditi un Ramlin e domani il tumore sarà passato. È bello sapere però che davanti a malattie più complicate che ha avuto sia il babbo che la mamma, lui li ha seguiti sino alla morte e non ha mai sbagliato quelle che erano le sue considerazioni. Per cui Pinuccio, facciamo così, ti porto indietro di qualche anno quando si andava in discoteca a ballare insieme, ok? Buona giornata e alla prossima ricetta.

0: Il rosso che faceva impazzire tutta l'Europa negli anni 90 quando uscì con Never Gonna Give You Up, l'intero LP. Rick Astley, che attualmente è in tournée nella sua bella Inghilterra ed è molto grande da girare, tant'è che la tournée partita a giugno finirà alla fine di settembre. E dopo lui non ha escluso di prendere in considerazione anche un tour nel resto dell'Europa, però dice: dopo 3 mesi estivi di serate qui mi prenderò sicuramente un periodo di pausa, e mi sembra giusto.
1: Messaggio promozionale.
0: Io ho parlato del mio medico, che è veramente bravo e veramente preparato, ma su certe cose ovviamente bisogna andare da altri dottori, per esempio il dottore degli occhi, che è l'oculista. E allora, occhiali perfetti, ottica Zanetti, in 2 punti vendita, via Campo 72 Iseo con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. Lì vi sottoponete a un test visivo computerizzato ed emergono tutte le problematiche dei vostri occhi. Emerse le problematiche, Zanetti, da professionista, vi dà i migliori consigli, le lenti per ogni tipo di problema e naturalmente comprese le lenti a contatto e gli occhiali da sole, quelli veri, quelli che hanno il filtro per i raggi UV, che non ci sono solo d'estate, ci sono anche d'inverno quando è nuvoloso, per cui se avete un occhio fragile va protetto anche con un occhiale da sole degno di tale nome. Peraltro in questo periodo sconti dal 20 al 50% e presentandovi a nome di Radio Super avrete un trattamento di favore. Saluto l'amico Walter e vi ricordo: occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: E tu?
1: Chi è che sta ballando il sitaki con me? Pronto?
2: La danza di Zorba.
1: Sì, bravo, ma sai ballarlo il sitaki? Io eravamo campioni da giovani.
2: In cielo quante stelle d'oro, una a te, una a me, finché l'alba non verrà. Era tratta dai ragazzi del Pireo.
1: Esatto.
2: Beh, oggi devo dire che è avvenuto anche un miracolo, perché la nostra signora del lago di Garda,
1: sì,
2: la Lucienne, che solitamente ci ha doloretti da tutte le
1: esatto
2: parti, a un certo punto col discorso della nonna Lu, guarda caso, bam, ha parlato del sorriso. Oh, Lucienne, ti conosco da ta. Oh, ma che bello sentirti dire il sorriso. Brava,
1: esatto, esatto.
2: Brava, brava.
1: Tra un fuoco bello e l'altro di Sant'Antonio, anche un bel sorriso.
2: Ma guarda, perché tra l'altro oggi metti Dalida e prima hai messo Tenco, no?
1: Sì.
2: Io sai, sono lì che ascolto.
1: Io li abbino sempre se posso. Senza dirlo.
2: Ma non c'è, lo so, ma io lo sai, non c'è
1: lo
2: bisogno
1: so
2: di però. E quindi ecco, dico così, è stata una programmazione molto molto particolare. Comunque ecco, ricordiamoci che la vita è la cosa più bella che abbiamo, e come ha detto la nonna Lu, ogni giorno dobbiamo viverla, come ha detto Ersilia, Carla, sempre con un sorriso. Poi a volte è un po' meno smile,
1: sì,
2: rispetto ai giorni scorsi, però dobbiamo sempre viverla con un sorriso. Sai, vorrei anche sentire la Tranca di Erbusco, che ieri vorrei sentirla anche e dire: Tranca, mi raccomando, un sorriso anche a te.
1: Esatto.
2: Io mando un abbraccio e vi ascolto.
1: E io ti dedico la prossima canzone con un sorriso che va da un orecchio all'altro.
2: Ma non mi dire che regalami un sorriso di gruppi.
1: No, avevo pensato a quello in italiano. La prossima invece è roba più nostra.
2: Orca.
1: Ecco.
2: Va bene, allora attendo.
1: Va bene, ti abbraccio forte.
2: Ciao.
1: Ciao Super Gian, ciao.
2: Ciao.

Beh, ragazzi, erano Elton John e Ray Charles insieme, uno spettacolo della musica internazionale. Il disco è quello di Ray Charles, il quale scrive all'interno del disco: ho inciso questo disco con gli artisti più fantastici che ho conosciuto nella mia carriera. Ma un album vero e proprio di duetti mi mancava. Ho pensato quindi di farlo per rendere omaggio a tutti i grandi che hanno cantato con me una o più volte su un palco dal vivo. E il disco lo intitola Genius Loves Company. I geni hanno bisogno di compagnia. Ma io direi che tutti abbiamo bisogno di compagnia e tutti abbiamo veramente bisogno ogni giorno di regalarci e di ricevere un sorriso. D'accordo? Diceva Vanna Marchi. D'accordo.

0: Pronto!
1: Ehi, Giorgio, ciao, da un giovane anziano di Brescia.
0: Ciao giovane anziano, come stai?
1: Bene, tu tutto a posto?
0: Ma guarda, sono stato stamattina dal mio medico a fare una accurata visita di controllo, mi ha detto vai a casa che sei meglio di me. È bello, no, andare così dal medico?
1: Beh, direi proprio di sì. C'è una bella barzelletta che gira a Brescia
0: vai,
1: da tantissimi
0: vai,
1: anni.
0: Vai.
1: Marito e moglie. Il marito va dal medico perché non stava bene.
0: Sì.
1: Arriva a casa e la moglie chiede cosa ti ha detto. Di prendere giù questo, quella pastiglia qui, quella pastiglia là. E ascolta il medico che lui è, cioè, un medico, sa cosa deve fare per i suoi pazienti.
0: Ok.
1: Non sta bene, va di nuovo dal medico, va dal medico, arriva a casa e la moglie chiede cosa ti ha detto. Poto mi ha detto di prendere questo e questo, ma di stare a casa magari 15 giorni. Scusati, dottor, te va.
0: Cosa non farebbero le mogli per liberarsi dai mariti?
1: Hai capito? Ascoltati tu.
0: È vero. No, dai, spendiamo oggi un saluto a tutti i dottori d'Italia, perché c'è, mi parlava il mio medico, un'emergenza sanitaria, mancano i medici proprio, ragazzi.
1: Ma guarda, è vero, questo è vero. Allora, io ti ho detto, sono un giovane anziano, e vado dal medico solamente se ho bisogno.
0: Esatto.
1: Ma tutte le volte che vado, che parlo con lui, tutti i giorni che stai che te ci
0: so, no, ma anche il mio c'ha quelle affezionate che vanno là tutti i giorni con una malattia nuova, ma perché ma non hanno niente da fare.
1: Al mercato piuttosto andare al medico.
0: Andate al mercato, non lo so.
1: Appunto.
0: No, no, confermo, perché sono le stesse cose che mi racconta anche il mio medico.
1: Sì,
0: si potrebbe, mi dice, alla fine di un lavoro come il mio, scrivere tranquillamente un libro.
1: Sì. Sembra che andando dal medico, anche non avere niente, però passi fuori quella mezz'oretta, un'oretta, perché è sempre pieno.
0: Esatto.
1: Però lì, non so, è come andare, boh.
0: In un purificatorio fanno due chiacchiere, escono, si sentono già bene.
1: È vero.
0: Vabbè,
1: è vero.
0: Dai, lasciamole tranquillamente. Caro vecchio giovane, io ti sento sempre con grande simpatia e regalo anche a te un gran sorriso, perché sei una persona che sa sorridere, ok?
1: Anche a tutti voi, ciao.
0: Grazie mille, ciao.
1: Ciao.

0: E così ci siamo regalati anche noi il nostro sorriso insieme a Drupi. Oggi è stata una trasmissione di sorrisi, non sorrisi e canzoni, ma quella è un'altra cosa di cui io ero dipendente da piccolo, perché quando usciva guai bisognava portarselo a casa, era il Vangelo, c'era la classifica, si parlava dei cantanti di Sanremo, del Cantagiro, del Festival Bar, del Disco per l'Estate. Guai a toccarmi allora Sorrisi e Canzoni TV, e c'era lo slogan che diceva: leggi Sorrisi e Canzoni TV e lo saprai anche tu.
1: Messaggio promozionale.
0: Come sapete bene che lo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show è GFP RAC, azienda all'occhiello del nostro comune qui a Polaveno, un'azienda che si occupa di componenti meccanici per l'elettronica, e il mio invito è sempre quello di andare a visitare il sito, perché lì trovate un sacco di cose molto molto interessanti, vedete i vari reparti di lavorazione e tutto il campionario, e quindi potete rendervi conto della grandezza di questa azienda che è presente sul mercato da 50 anni, ma che grazie ai continui rinnovamenti oggi è una delle prime 5 in Italia. GFP RAC la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Remember, why must I?

0: it's much too late. But I'll go right on praying.
1: Pronto!
2: Ah, ciao Dodo, ascoltami!
1: Dimmi tutto!
2: Sono di Aquanè, quello di Achille, ascolta!
1: Dimmi Achille!
2: Il numero di colori di presi che hai detto adesso, 030 e 50 anni, cosa fanno quelli lì? Adducono le macchine, eh?
1: No, produce dei pezzi di materiale elettronico, però se vuoi prova a fare una chiamata allo 030.
2: Sì, un attimo, sì.
1: Prendi carta e penna, 030
2: sì, sì.
1: 84.
2: Aspetta, 80, aspetta, 80, ecco, 84.
1: 453.
2: 453.
1: Ok,
2: ringrazio molto, Dodo.
1: Figurati, un abbraccio, ciao Achille.
2: Ciao, ciao.
1: E ciao non solo Achille, ma ciao a tutti voi con questo grande, bellissimo pezzo Dio come ti amo. Io vi voglio veramente bene e noi naturalmente ci sentiamo domani puntuali, come sempre, a partire dalle ore 12. Anche oggi siete stati infinitamente immensi. Grazie per aver portato tanta benzina all'interno del Giorgio Conti Show, qui dalla Sala Ovale del piccolo emirato di Polaveno. A voi lo studio centrale, prima però la pubblicità. Buona giornata!
3: Radio Super Pubblicità.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
7: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
6: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
7: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
8: Le 14 e 2 minuti.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metal Mark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Se un giorno resterai senza di me, allora

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 15 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Mi manchi, Madonna.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
6: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
7: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
6: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
7: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super!

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 17 e un minuto.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Questa è Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sognato di essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato di essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Mio padre al sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

lassù, in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più. Ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, col fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservarlo. Era uno scarpone militare.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: La tua musica.
4: I tuoi amici.
3: È Radio Super.
2: Sono le 20 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: La tua musica.
7: I tuoi amici.
6: È Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 22 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Lunga e diritta.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Iko, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È 1:02.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 2:01.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.